Quella notte di me! Un applauso! Un applauso sotto! Allora, quella era più il giorno che sento su te! Hai applauso per la fine da notte! Hai applauso da notte! Se no hai la locura, se no hai locura della fiesta patria, Chile, ¿sabes una cosa?